so come solo punta che vuole recave. Futa vuole na leggi tomati na qui. Na yama so zape con na ndoa. Na gozonjo.